0: Wayne Newton und jetzt Gesicht Richtung Sonne. Paolo Conte steigt einfach aus dem Ärger aus. Dank ans Loslassen.
1: Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia.